cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata per te, pace no, no, non c'è. Al mondo, se rido e se piango, e solo tu dividi con me. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amor, sto vivendo con te. Miei primi tormenti, la mia prima felicità, da quando lo hai conosciuto, per me più pace non c'è. Gli occhi voglio bene, sai un mondo di bene. E tu vatti dentro di me, ad ogni piccola, ogni tenera sensazione di amor. Ogni giorno io sempre più, sempre di più, tu soffrirai. Oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, soffrirà di più ogni